ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, c'è

profumo al mio amico che gestiona. Niente blocco da desiro, della svango i viro crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita su una tenda, scaesta sfermio, c'è caputo, c'è morti sfercio in

l'orizzonte c'è si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori di chiesa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza censuro i ferma so culo in che ne va spri e da vaghino inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più mi farà sfirare con ciarpeggio

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui lei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà sfiragno, c'è il feio.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa con

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi farà sviraggio, c'è